0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what you be Roma?
1: Sunshine Radio.
2: Sunshine Radio.
3: Walk.